Radio Alta, la musica grande. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 5 e 59 minuti. Radio Alta, la musica

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play.
2: Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour, con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbit.

Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cammins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria. Talk about it.

Radio Alta. Sono le 6 e 59 minuti. Radio Alta, la musica grande.

0: la musica grande degli anni 70.
1: Noi siamo figli delle stelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.
1: Dai, io farei che inizi tu.
2: Dai. No, dai, è tua la canzone.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
0: La musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: la musica grande. Spot, spot. Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta, tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta,
7: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Generazione 2000. La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Radio per Bergamo.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a Ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta.

Bravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:59.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

0: jackpot. Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
1: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
2: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e cerimonie. Magari esistesse.
3: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gina, in via Marconi 95, a Seriate. Corri subito a prenotare 035 29 50 38.
2: A Seriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menù speciali.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
6: La musica grande.
7: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Tanghetti, affari perfetti.
6: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
8: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
9: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
1: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: La musica grande, Radio Alta.
3: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 9. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Dallo studio di Diretta Conference League ce l'ha fatta. L'Atalanta ha centrato la qualificazione alla fase campionato della Conference League battendo 1-0 l'Hapoel Tel Aviv. Una partita molto bloccata, molto poco divertente, che l'Atalanta però ha giocato con esperienza, tenendo, come si dice, la barra dritta, arrivando poi al momento decisivo commettendo i giocatori più di qualità, De Ketelaer, Scamacca in particolare, proprio Scamacca, mettendoci il piedone su una conclusione da lontano di Bernasconi, ha deviato il pallone in rete. Qualche piccola sofferenza nella fase finale dopo il gol dell'Atalanta, con due occasioni in cui Karnesecchi ci ha dovuto mettere le mani per tenere il risultato sull'1-0, occasioni insomma in cui ancora una volta il portiere dell'Atalanta si è rivelato decisivo. E insomma, però, quel che conta era il risultato, obiettivo raggiunto. L'Atalanta giocherà le coppe europee anche nella prossima stagione, appuntamento a domani alle 13 per il sorteggio, anche in diretta su Bergamo TV.
2: Mentre resta gravissimo il ciclista 69enne coinvolto in un incidente nel pomeriggio di ieri a Caravaggio, un altro scontro si è verificato oggi nella Bassa, fortunatamente dalle conseguenze che parrebbero meno gravi. Ci sono comunque 4 persone ferite.
3: Un violento scontro tra due automobili avvenuto al confine tra Covo e Calcio ha provocato 4 feriti, tra i quali una 17enne trasportata in eli soccorso in codice giallo in ospedale. L'incidente si è verificato sulla provinciale 102, la strada che collega i due centri della Bassa Bergamasca. Coinvolte una Nissan Qashqai e un Audi A5. La Nissan, con a bordo 3 ragazzi di età compresa tra i 17 e i 18 anni, stava percorrendo la provinciale in direzione Covo provenendo da Calcio e ha impegnato una svolta verso sinistra all'altezza della cascina a Rigona. Al contempo, dal senso di marcia opposto, sopraggiungeva l'Audi condotta da una donna di 37 anni che ha centrato in pieno la vettura in fase di svolta. L'impatto è stato molto violento, la Nissan è stata scaraventata fuori strada finendo nell'area verde a lato della carreggiata, mentre l'Audi si è arrestata alcuni metri più avanti, invadendo anche l'altra corsia. Nell'urto sono rimasti coinvolti tutti gli occupanti dei due veicoli. Immediata la richiesta di soccorso, sul posto 2 ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso decollato da Bergamo. La 17enne, la più grave tra i coinvolti, è stata trasportata in codice giallo in elicottero all'ospedale Papa Giovanni. In codice giallo anche gli altri feriti condotti a Bergamo e a Chiari. Sul luogo dello schianto i vigili del fuoco del distaccamento di Romano, la polizia locale di Romano, incaricata dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, e quella di Calcio, impegnata nella gestione della viabilità nel tratto interessato. La provinciale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, con pesanti ripercussioni sulla viabilità del tratto tra Covo e Calcio.
2: Notizie da Isola di Fondra: è stato riaperto il tratto di provinciale interrotto dopo il nubifragio della scorsa settimana.
3: È stata riaperta la strada provinciale 2 tra Isola e Trabucchello a Isola di Fondra. Il tratto era interrotto da giovedì scorso, quando a causa del nubifragio il corso d'acqua che scende dalla valle era fuoriuscito dall'alveo. Terra e fango avevano invaso la carreggiata della provinciale fino ad arrivare al Brembo, già in piena. Il traffico era stato deviato lungo la via che passa in mezzo al paese per sbucare all'altezza del municipio a Trabucchello. Il comune di Isola di Fondra ha comunicato alla regione la stima dei danni e i progetti da realizzare per mettere di nuovo in sicurezza il territorio. Complessivamente, ha spiegato il sindaco Carletto Forchini, abbiamo presentato 8 progetti per un ammontare di 2.300.000 euro. Ci sono almeno 4 punti del fiume che sono stati erosi su entrambi i versanti dalla forza dell'acqua, continua il primo cittadino. Servirà a ripristinare le scogliere che sono state danneggiate. Su questo però interverrà direttamente la regione e i fondi eventualmente necessari non rientrano nella prima stima. Comune e provincia si sono così suddivisi i lavori. Il primo provvederà alla sistemazione degli alvei a monte. Via Tasso interverrà invece per l'adeguamento idraulico degli attraversamenti sotto la provinciale, quindi per aumentare la portata dello scorrimento in caso di altri fenomeni di forti piogge.
2: Lavori in corso a Bergamo per modifiche alla viabilità dopo l'entrata in servizio dell'EBRT. Simona Befani ha fatto il punto nell'edizione delle 12 del telegiornale con l'assessore alla viabilità Berlanda.
4: Giorni di lavori e cantieri per il centro di Bergamo che prepara la ripresa di scuola e lavoro con le modifiche al traffico e la viabilità per provare ad alleggerire il peso delle BRT e della corsia dedicata. Il comune ha stabilito 3 modifiche sostanziali in via Fratelli Calvi, via San Giorgio e via Paschenis. Da via Fratelli Calvi i veicoli non potranno più immettersi in via San Giorgio. All'incrocio tra via Paschenis e via San Giorgio non si potrà più svoltare a sinistra verso il centro, sarà obbligatorio svoltare a destra e andare verso il ponte di via San Bernardino.
5: Perché questo? Per ridurre la congestione sempre su quel nodo semaforico. Quindi ridurre un braccio, come si dice, che si arriva su questo nodo semaforico. Quindi le auto che volessero invece impegnare via Paschenis e andare verso via autostrada troveranno in anticipo, in aree più remote, indicazioni per seguire un percorso alternativo.
4: E sparirà la chiamata semaforica esclusiva quando arriva le BRT.
5: Quando arriva l'auto BRT, tutti fermi, c'è una sorta di precedenza di verde a favore del BRT. Ecco, è un principio generale, in corrispondenza sempre di quel nodo semaforico verrà disattivato per alcuni mesi il sistema di preferenziazione. Questo non significa che verranno cancellate le corsie riservate alle BRT rimangono, ma quando arriverà l'autobus del BRT non scattirà il rosso per tutti gli altri veicoli. Per ora è una misura temporanea, poi vediamo se è il caso di far marcia indietro o di confermarla.
4: Un percorso di accesso e uscita dalla città oggettivamente difficile da gestire così come realizzato. L'assessore ammette che la soluzione iniziale ideale era altra, ma i tempi non coincidevano con quelli del PNRR.
5: All'inizio, quando fu progettato quest'opera importante, si era individuato anche un percorso alternativo, che era quello di prevedere che questo percorso riservato fosse a valle della ferrovia, che utilizzasse, cioè per capirci, via Magherini, via Maglio del Lotto e sbucasse in via Gavazzeni. Purtroppo quel progetto ha assunto un orizzonte temporale molto più ampio, mentre il progetto BRT ha dovuto rispettare tempi certo, molto rigidi, 30 giugno 2026.
0: Era Radio Alta GR Flash. E in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
6: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
8: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
9: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
8: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
9: A Mapello, in via Bravi 6.
8: www.pasticceriaroncalli.it.
10: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la Mega Lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play.
2: Torna Dolce Nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolce Nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolce Nera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta.
0: Spot, spot.
1: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
5: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20.30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18.30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Pierachile. Dolfini sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano 469 morti per le inondazioni improvvise che hanno colpito mercoledì mattina il distretto di Rasuwa. I soccorritori sono al lavoro per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, salvati altri 350, ma il rischio di nuove alluvioni rallenta la macchina dei soccorsi. Tra i 1.400 dispersi ci sono anche 3 italiani. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran, un giudizio espresso alla vigilia del viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA Radcliffe, al quale il Cremlino, secondo quanto riferito da Trump, ha assicurato che non attaccherà i paesi NATO. La visita a Mosca del capo della CIA, l'avvertimento alla Russia perché non attacchi i paesi dell'Alleanza Atlantica, ridisegna i rapporti tra Stati Uniti e Russia e potrebbe spingere Putin a decisioni estreme. Sentiamo Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE.
7: La visita sorpresa del capo della CIA John Ratcliffe al Cremlino ha aperto una nuova fase nei delicati rapporti fra Stati Uniti e Russia. Il monito del capo della CIA a Putin: non attaccate un paese della NATO e non aiutate l'Iran, è stato rifiutato in maniera netta dal Cremlino, il cui portavoce ha detto: siamo noi a essere minacciati, così dice Peskov, senza neanche fare riferimento all'incontro diretto con Putin. Lo zar ha iniziato ad alzare il tono, arrivando a minacciare addirittura l'uso delle armi nucleari per tentare di rovesciare le sorti di un conflitto in Ucraina che sta perdendo. Ma la vera preoccupazione della NATO riguarda i paesi baltici. Sono loro a temere un colpo di mano di Putin nel tentativo di riequilibrare una situazione strategica che lo vede in difficoltà.
6: Ieri la morte in un ospedale penitenziario all'Aia del generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic è scomparso, 83 anni, dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico. Nonostante la proroga del taglio alle accise sul diesel, i vacanzieri che rientrano in città dovranno fare i conti con aumenti proprio legati al caro carburanti. Saranno 25 milioni gli spostamenti da oggi fino a domenica su strade e autostrade. Chi si metterà in viaggio affronterà, secondo il Codacons, una maggior spesa di oltre 429 milioni di euro. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,38%. E lutto in Norvegia per la morte di re Harald V, scomparso stamani, come reso noto da un comunicato della Casa Reale. Aveva 89 anni ed era il monarca più anziano d'Europa. Era ricoverato dal 17 agosto. Il principe Haakon, 53enne, e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti ad Oslo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Musica senza tempo.

0: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Da Orobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini. Per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Orobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre. A Treviglio in via Terni. A Clusone in via Gusmini. A Capriate in via Giovanni XXIII. A Stezzano in via Santuario. Orobica Pesca. Fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Bimocar.it. Radio

0: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Più forte di te.
1: Per noi l'amore è inarrivabile, come eri inarrivabile tu.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:59 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Dallo studio di Diretta Conference League ce l'ha fatta. L'Atalanta ha centrato la qualificazione alla fase campionato della Conference League battendo 1-0 l'Hapoel Tel Aviv. Una partita molto bloccata, molto poco divertente, che l'Atalanta però ha giocato con esperienza, tenendo, come si dice, la barra dritta, arrivando poi al momento decisivo mettendo i giocatori più di qualità, De Ketelaere, Scamacca in particolare, proprio Scamacca, mettendoci il piedone su una conclusione da lontano di Bernasconi, ha deviato il pallone in rete. Qualche piccola sofferenza nella fase finale dopo il gol dell'Atalanta, con due occasioni in cui Karnesekic ha dovuto mettere le mani per tenere il risultato sull'1-0, occasioni insomma in cui ancora una volta il portiere dell'Atalanta si è rivelato decisivo, e insomma però quel che conta era il risultato, obiettivo raggiunto. L'Atalanta giocherà le coppe europee anche nella prossima stagione, appuntamento a domani alle 13 per il sorteggio, anche in diretta su Bergamo TV.
3: Mentre resta gravissimo il ciclista 69enne coinvolto in un incidente nel pomeriggio di ieri a Caravaggio, un altro scontro si è verificato oggi nella Bassa, fortunatamente dalle conseguenze che parrebbero meno gravi. Ci sono comunque 4 persone ferite.
4: Un violento scontro tra due automobili avvenuto al confine tra Covo e Calcio ha provocato 4 feriti, tra i quali una 17enne trasportata in elisoccorso in codice giallo in ospedale. L'incidente si è verificato sulla provinciale 102, la strada che collega i due centri della Bassa Bergamasca. Coinvolte una Nissan Qashqai e un Audi A5. La Nissan, con a bordo 3 ragazzi di età compresa tra i 17 e i 18 anni, stava percorrendo la provinciale in direzione Covo provenendo da Calcio e ha impegnato una svolta verso sinistra all'altezza della cascina a Rigona. Al contempo, dal senso di marcia opposto, sopraggiungeva l'Audi condotta da una donna di 37 anni che ha centrato in pieno la vettura in fase di svolta. L'impatto è stato molto violento, la Nissan è stata scaraventata fuori strada finendo nell'area verde a lato della carreggiata, mentre l'Audi si è arrestata alcuni metri più avanti, invadendo anche l'altra corsia. Nell'urto sono rimasti coinvolti tutti gli occupanti dei due veicoli. Immediata la richiesta di soccorso, sul posto 2 ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Bergamo. La 17enne, la più grave tra i coinvolti, è stata trasportata in codice giallo in elicottero all'ospedale Papa Giovanni. In codice giallo anche gli altri feriti condotti a Bergamo e a Chiari. Sul luogo dello schianto i vigili del fuoco del distaccamento di Romano, la polizia locale di Romano, incaricata dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, e quella di Calcio, impegnata nella gestione della viabilità nel tratto interessato. La provinciale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, con pesanti ripercussioni sulla viabilità del tratto tra Covo e Calcio.
3: Notizie da Isola di Fondra: è stato riaperto il tratto di provinciale interrotto dopo il nubifragio della scorsa settimana.
4: È stata riaperta la strada provinciale 2 tra Isola e Trabucchello a Isola di Fondra. Il tratto era interrotto da giovedì scorso, quando a causa del nubifragio il corso d'acqua che scende dalla valle era fuoriuscito dall'alveo. Terra e fango avevano invaso la carreggiata della provinciale fino ad arrivare al Brembo, già in piena. Il traffico era stato deviato lungo la via che passa in mezzo al paese per sbucare all'altezza del municipio a Trabucchello. Il comune di Isola di Fondra ha comunicato alla regione la stima dei danni e i progetti da realizzare per mettere di nuovo in sicurezza il territorio. Complessivamente, ha spiegato il sindaco Carletto Forchini, abbiamo presentato 8 progetti per un ammontare di 2.300.000 euro. Ci sono almeno 4 punti del fiume che sono stati erosi su entrambi i versanti dalla forza dell'acqua, continua il primo cittadino. Servirà a ripristinare le scogliere che sono state danneggiate. Su questo però interverrà direttamente la regione e i fondi eventualmente necessari non rientrano nella prima stima. Comune e provincia si sono così suddivisi i lavori: il primo provvederà alla sistemazione degli alvei a monte, via Tasso interverrà invece per l'adeguamento idraulico degli attraversamenti sotto la provinciale, quindi per aumentare la portata dello scorrimento in caso di altri fenomeni di forti piogge.
3: Lavori in corso a Bergamo per modifiche alla viabilità dopo l'entrata in servizio dell'EBRT. Simona Befani ha fatto il punto nell'edizione delle 12 del telegiornale con l'assessore alla viabilità Berlanda.
5: Giorni di lavori e cantieri per il centro di Bergamo che prepara la ripresa di scuola e lavoro con le modifiche al traffico e la viabilità per provare ad alleggerire il peso delle BRT e della corsia dedicata. Il comune ha stabilito 3 modifiche sostanziali in via Fratelli Calvi, via San Giorgio e via Paschenis. Da via Fratelli Calvi i veicoli non potranno più immettersi in via San Giorgio. All'incrocio tra via Paschenis e via San Giorgio non si potrà più svoltare a sinistra verso il centro, sarà obbligatorio svoltare a destra e andare verso il ponte di via San Bernardino.
6: Perché questo? Per ridurre la congestione sempre su quel nodo semaforico. Quindi ridurre un braccio, come si dice, che si arriva su questo nodo semaforico. Quindi le auto che volessero invece impegnare via Paschenis e andare verso via autostrada troveranno in anticipo in aree più remote indicazioni per seguire un percorso alternativo.
5: E sparirà la chiamata semaforica esclusiva quando arriva le BRT.
6: Quando arriva l'auto BRT, tutti fermi, c'è una sorta di precedenza di verde a favore del BRT. Ecco, è un principio generale, in corrispondenza sempre di quel nodo semaforico verrà disattivato per alcuni mesi il sistema di preferenziazione. Questo non significa che verranno cancellate le corsie riservate alle BRT rimangono, ma quando arriverà l'autobus del BRT non scattirà il rosso per tutti gli altri veicoli. Per ora è una misura temporanea, poi vediamo se è il caso di far marcia indietro o di confermarla.
5: Un percorso di accesso e uscita dalla città oggettivamente difficile da gestire così come realizzato. L'assessore ammette che la soluzione iniziale ideale era altra, ma i tempi non coincidevano con quelli del PNRR.
6: All'inizio, quando fu progettato quest'opera importante, si era individuato anche un percorso alternativo, che era quello di prevedere che questo percorso riservato fosse a valle della ferrovia, che utilizzasse, cioè per capirci, via Magherini, via Maglio del Lotto e sbucasse in via Gavazzeni. Purtroppo quel progetto ha assunto un orizzonte temporale molto più ampio, mentre il progetto BRT ha dovuto rispettare tempi certo, molto rigidi, 30 giugno 2026.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
7: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
8: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
9: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
10: Saab Accumulatori. Energia al 100%. Tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper. Batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti. Al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito. Scegli Saab Accumulatori. A Bergamo in via Grumello 49C e su saabaccumulatori.it. 035 25 24 73.
0: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate! Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate! Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere! Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
2: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FGS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
3: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
4: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Pier Achille. Dolfini sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal. Ad ora si contano 469 morti. I soccorritori sono al lavoro per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, salvati altri 350. Il rischio di nuove alluvioni rallenta la macchina dei soccorsi. Tra i 1.400 dispersi ci sono anche 3 italiani. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran, un giudizio espresso alla vigilia del viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA Radcliffe, al quale il Cremlino, secondo quanto riferito da Trump, avrebbe assicurato che non attaccherà i paesi NATO. La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, così Papa Leone, ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulle dipendenze.
6: Un fenomeno complesso che evidenzia il fallimento di un mondo disumanizzato. Leone sceglie parole forti per parlare così di droga e impatto sui giovani, sofferenze che esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione è l'udienza ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulla piaga del le dipendenze in quel continente. C'è un luogo, osserva Leone, dove la vita è coltivata, curata, protetta, la famiglia. Perciò contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, suggerisce il Papa, pensando a quelle distrutte da droghe, violenza, reclutamento criminale di un figlio. La Chiesa è l'auspicio finale, sia famiglia per chiunque rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
5: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,85%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un uomo è morto, un altro è rimasto ferito gravemente in quello che sembra essere stato un agguato. Il fatto a Lauropoli nel Cosentino: i due uomini intorno alle 6 si trovavano nelle vicinanze di un bar quando una o più persone li hanno aggrediti a colpi d'arma da fuoco. Si indaga per far luce sulle cause della morte di una donna di 45 anni trovata senza vita in un appartamento a Parma, con segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude nessuna ipotesi, è stata la madre della vittima a dare l'allarme dicendo di non avere più notizie della figlia. Interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia per 2 dei 4 uomini accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Pellegrino Davino e Antonio Passariello hanno risposto alle domande dicendo di aver avuto rapporti solo con Gomez Tavares, l'emissario di Walter Lavitola. Ore decisive intanto per il futuro di Report. Redazione spaccata, Ranucci dice: contro di me una decisione politica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
5: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo. Tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi. 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara. Con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: Radio Alta.

Neil Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Radio Alta.
1: Sono le 11.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Dallo studio di Diretta Conference League ce l'ha fatta. L'Atalanta ha centrato la qualificazione alla fase campionato della Conference League battendo 1-0 l'Hapoel Tel Aviv. Una partita molto bloccata, molto poco divertente, che l'Atalanta però ha giocato con esperienza, tenendo, come si dice, la barra dritta, arrivando poi al momento decisivo mettendo i giocatori più di qualità, De Ketelaere, Scamacca in particolare, proprio Scamacca mettendoci il piedone su una conclusione da lontano di Bernasconi, ha deviato il pallone in rete. Qualche piccola sofferenza nella fase finale dopo il gol dell'Atalanta, con due occasioni in cui Karnesekic ha dovuto mettere le mani per tenere il risultato sull'1-0, occasioni insomma in cui ancora una volta il portiere dell'Atalanta si è rivelato decisivo, e insomma però quel che conta era il risultato, obiettivo raggiunto. L'Atalanta giocherà le coppe europee anche nella prossima stagione, appuntamento a domani alle 13 per il sorteggio, anche in diretta su Bergamo TV.
3: Mentre resta gravissimo il ciclista 69enne coinvolto in un incidente nel pomeriggio di ieri a Caravaggio, un altro scontro si è verificato oggi nella Bassa, fortunatamente dalle conseguenze che parrebbero meno gravi. Ci sono comunque 4 persone ferite.
4: Un violento scontro tra due automobili avvenuto al confine tra Covo e Calcio ha provocato 4 feriti, tra i quali una 17enne trasportata in elisoccorso in codice giallo in ospedale. L'incidente si è verificato sulla provinciale 102, la strada che collega i due centri della Bassa Bergamasca. Coinvolte una Nissan Qashqai e un Audi A5. La Nissan, con a bordo 3 ragazzi di età compresa tra i 17 e i 18 anni, stava percorrendo la provinciale in direzione Covo provenendo da Calcio e ha impegnato una svolta verso sinistra all'altezza della cascina a Rigona. Al contempo, dal senso di marcia opposto, sopraggiungeva l'Audi condotta da una donna di 37 anni che ha centrato in pieno la vettura in fase di svolta. L'impatto è stato molto violento, la Nissan è stata scaraventata fuori strada finendo nell'area verde a lato della carreggiata, mentre l'Audi si è arrestata alcuni metri più avanti, invadendo anche l'altra corsia. Nell'urto sono rimasti coinvolti tutti gli occupanti dei due veicoli. Immediata la richiesta di soccorso, sul posto 2 ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Bergamo. La 17enne, la più grave tra i coinvolti, è stata trasportata in codice giallo in elicottero all'ospedale Papa Giovanni. In codice giallo anche gli altri feriti condotti a Bergamo e a Chiari. Sul luogo dello schianto i vigili del fuoco del distaccamento di Romano, la polizia locale di Romano, incaricata dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, e quella di Calcio, impegnata nella gestione della viabilità nel tratto interessato. La provinciale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, con pesanti ripercussioni sulla viabilità del tratto tra Covo e Calcio.
3: Notizie da Isola di Fondra: è stato riaperto il tratto di provinciale interrotto dopo il nubifragio della scorsa settimana.
4: È stata riaperta la strada provinciale 2 tra Isola e Trabucchello a Isola di Fondra. Il tratto era interrotto da giovedì scorso, quando a causa del nubifragio il corso d'acqua che scende dalla valle era fuoriuscito dall'alveo. Terra e fango avevano invaso la carreggiata della provinciale fino ad arrivare al Brembo, già in piena. Il traffico era stato deviato lungo la via che passa in mezzo al paese per sbucare all'altezza del municipio a Trabucchello. Il comune di Isola di Fondra ha comunicato alla regione la stima dei danni e i progetti da realizzare per mettere di nuovo in sicurezza il territorio. Complessivamente, ha spiegato il sindaco Carletto Forchini, abbiamo presentato 8 progetti per un ammontare di 2.300.000 euro. Ci sono almeno 4 punti del fiume che sono stati erosi su entrambi i versanti dalla forza dell'acqua, continua il primo cittadino. Servirà a ripristinare le scogliere che sono state danneggiate. Su questo però interverrà direttamente la regione e i fondi eventualmente necessari non rientrano nella prima stima. Comune e provincia si sono così suddivisi i lavori: il primo provvederà alla sistemazione degli alvei a monte, via Tasso interverrà invece per l'adeguamento idraulico degli attraversamenti sotto la provinciale, quindi per aumentare la portata dello scorrimento in caso di altri fenomeni di forti piogge.
3: Lavori in corso a Bergamo per modifiche alla viabilità dopo l'entrata in servizio dell'EBRT. Simona Befani ha fatto il punto nell'edizione delle 12 del telegiornale con l'assessore alla viabilità Verlanda.
5: Giorni di lavori e cantieri per il centro di Bergamo che prepara la ripresa di scuola e lavoro con le modifiche al traffico e alla viabilità per provare ad alleggerire il peso delle BRT e della corsia dedicata. Il comune ha stabilito 3 modifiche sostanziali in via Fratelli Calvi, via San Giorgio e via Paschenis. Da via Fratelli Calvi i veicoli non potranno più immettersi in via San Giorgio. All'incrocio tra via Paschenis e via San Giorgio non si potrà più svoltare a sinistra verso il centro, sarà obbligatorio svoltare a destra e andare verso il ponte di via San Bernardino.
6: Perché questo? Per ridurre la congestione sempre su quel nodo semaforico. Quindi ridurre un braccio, come si dice, che si arriva su questo nodo semaforico. Quindi le auto che volessero invece impegnare via Paschenis e andare verso via autostrada troveranno in anticipo, in aree più remote, indicazioni per seguire un percorso alternativo.
5: E sparirà la chiamata semaforica esclusiva quando arriva le BRT.
6: Quando arriva l'auto BRT, tutti fermi, c'è una sorta di precedenza di verde a favore del BRT. Ecco, è un principio generale, in corrispondenza sempre di quel nodo semaforico verrà disattivato per alcuni mesi il sistema di preferenziazione. Questo non significa che verranno cancellate le corsie riservate alle BRT rimangono, ma quando arriverà l'autobus del BRT non scatterà il rosso per tutti gli altri veicoli. Per ora è una misura temporanea, poi vediamo se è il caso di far marcia indietro o di confermarla.
5: Un percorso di accesso e uscita dalla città oggettivamente difficile da gestire così come realizzato. L'assessore ammette che la soluzione iniziale ideale era altra, ma i tempi non coincidevano con quelli del PNRR.
6: All'inizio, quando fu progettato quest'opera importante, si era individuato anche un percorso alternativo, che era quello di prevedere che questo percorso riservato fosse a valle della ferrovia, che utilizzasse, cioè per capirci, via Magherini, via Maglio del Lotto e sbucasse in via Gavazzeni. Purtroppo quel progetto ha assunto un orizzonte temporale molto più ampio, mentre il progetto BRT ha dovuto rispettare tempi certo, molto rigidi, 30 giugno 2026.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
7: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
8: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
9: Vimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
10: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. 1000 idee per il fai da te, con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino, con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color. A Villa Dalmè, in via Sigismondi 54. 035 54 11 87.
11: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
12: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
13: Radio Alta.
14: Alta Play Yesterday, anni 70.

le hit che hanno dominato le classifiche. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: Radio Alta.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Super.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda. Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Piera Chile. Dolfini sale drammaticamente di ora in ora il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal, ad ora si contano oltre 480 morti. I soccorritori sono al lavoro per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica. Il rischio di nuova alluvione però rallenta la macchina dei soccorsi, tra i 1.400 dispersi ci sono anche 3 italiani. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra in Iran, un giudizio espresso alla vigilia del viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, al quale il Cremlino, secondo quanto riferito da Trump, ha assicurato che non attaccherà paesi NATO. Saranno 25 milioni gli spostamenti da oggi fino a domenica su strade e autostrade per il controesodo di fine agosto, e chi si mette in viaggio affronterà, secondo il Codacons, una maggior spesa di oltre 429 milioni di euro per il caro carburanti, e questo nonostante la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul diesel.
7: All'indomani della proroga dello sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel deciso per decreto dal governo contro il caro carburanti, non si placano le polemiche tra le forze politiche. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia la tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Ipotesi che fa scontrare Lega e Forza Italia. Se il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, il ministro degli esteri italiani alza un muro contro qualsiasi imposizione o prelievo fiscale che non sia concordato con banche e aziende energetiche. La proroga scontenta anche le associazioni dei consumatori, che parlano di una misura annacquata che lascia fuori la benzina. Il taglio delle accise sarà valido fino al 5 settembre e ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito, per aiutare in particolare le famiglie svantaggiate. Alessio Orlandi, linea allo studio.
6: Prosegue in terreno positivo la mattinata della borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,89% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un uomo è morto, un altro è rimasto ferito gravemente in quello che sembra essere stato un agguato fatto all'Auropoli nel Cosentino. I due uomini intorno alle 6 si trovavano nelle vicinanze di un bar quando alcune persone li ha aggrediti a colpi d'arma da fuoco. La vittima è il 36enne Giuseppe Scorza, il cui padre fu freddato insieme alla moglie nel 2022. Ancora un morto sul lavoro a causa del caldo intenso. Un giardiniere di 46 anni italiano è deceduto ieri pomeriggio per un malore mentre stava lavorando in un'abitazione privata a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Inutili tentativi dei soccorritori di rianimare l'uomo. È lutto in Norvegia per la morte di Re Harald V, scomparso stamani. Come reso noto da un comunicato della Casa Reale, aveva 89 anni ed era il monarca più anziano d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Alta, Radio Alta,
8: la musica grande. La musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Lorito Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brosetta 113. Digita www.loritocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
4: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End

0: Pioggia e grandine, risveglio con danni nella bassa. Un forte temporale si è abbattuto all'alba su tutta la regione, ma in particolare sulle province di Bergamo e Brescia. Colpita soprattutto la zona tra Romano di Lombardia, Cividate al Piano e Morengo, dove la grandine ha danneggiato auto, piante e fiori. Treni, le linee bergamasche bocciate 14 volte in 6 mesi. Questo è il numero di bonus riconosciuti a indennizzo dei disservizi. Le peggiori tra le direttrici, tre nord che attraversano la nostra provincia, sono la Treviglio-Milano Passante e la Cremona-Treviglio. La montagna deve essere connessa, impegno bipartisan in regione, copertura telefonica scarso, assente in diverse località delle valli. Il tema è all'attenzione della quinta commissione del Consiglio, il cui vicepresidente, il bergamasco Schiavi di Fratelli d'Italia, ha convocato gli operatori, richiama l'importanza di una connessione per la vita dei territori montani il collega Mazzoleni, così come i consiglieri di minoranza Scandella e Casati. L'Atalanta soffre ma vince. Oggi sorteggio degli avversari. Una prestazione poco brillante della squadra di Sarri, che è comunque riuscita a qualificarsi nella fase a campionato della Conference League, battendo per 1-0 l'Apoel Tel Aviv. Alle 13 si scopre quali formazioni i nerazzurri devono affrontare, mentre domenica saranno resi noti i calendari e lunedì torna il campionato. Venerdì 28 agosto 2026, benvenute e benvenuti alla prima edizione odierna del nostro telegiornale. Rivolgo un saluto anche a chi ci segue sulle frequenze di Radio Alta. Apriamo con il maltempo. Un forte temporale si è abbattuto all'alba su tutta la regione, ma in particolare sulle province di Bergamo e Brescia, colpita soprattutto la bassa, nella zona tra Romano di Lombardia, Cividate al Piano e Morengo, dove la grandine ha danneggiato auto, piante e fiori, chicchi grossi quasi come il palmo di una mano, fino a 10 centimetri di diametro. E si risolvono almeno parzialmente le conseguenze della precedente ondata di maltempo che si era accanita soprattutto sulle nostre montagne. Arrivano buone notizie da Isola di Fondra. Nel tardo pomeriggio di ieri è stato riaperto il tratto di provinciale interrotto dopo il nubifragio della scorsa settimana. È stata riaperta la strada provinciale 2 tra Isola e Trabucchello a Isola di Fondra. Il tratto era interrotto da giovedì scorso, quando a causa del nubifragio il corso d'acqua che scende dalla valle era fuoriuscito dall'alveo. Terra e fango avevano invaso la carreggiata della provinciale fino ad arrivare al Brembo, già in piena. Il traffico era stato deviato lungo la via che passa in mezzo al paese per sbucare all'altezza del municipio a Trabucchello. Il comune di Isola di Fondra ha comunicato alla regione la stima dei danni e i progetti da realizzare per mettere di nuovo in sicurezza il territorio. Complessivamente, ha spiegato il sindaco Carletto Forchini, abbiamo presentato 8 progetti per un ammontare di 2.300.000 euro. Ci sono almeno 4 punti del fiume che sono stati erosi su entrambi i versanti dalla forza dell'acqua, continua il primo cittadino. Servirà a ripristinare le scogliere che sono state danneggiate. Su questo però interverrà direttamente la regione e i fondi eventualmente necessari non rientrano nella prima stima. Comune e provincia si sono così suddivisi i lavori. Il primo provvederà alla sistemazione degli alvei a monte. Via Tasso interverrà invece per l'adeguamento idraulico degli attraversamenti sotto la provinciale, quindi per aumentare la portata dello scorrimento in caso di altri fenomeni di forti piogge.
1: Rimaniamo in montagna per parlare di altro genere, ben meno grave da un certo punto di vista, di disservizi. Disservizi della telefonia mobile e della rete che si sono registrati durante l'estate in diverse località montane bergamasche, in particolare nei periodi di maggiore afflusso turistico, che quest'anno è stato particolarmente consistente. Questi disagi arriveranno in quinta commissione del Consiglio regionale. Michele Schiavi, consigliere bergamasco regionale di Fratelli d'Italia, vicepresidente della quinta commissione territorio, infrastruttura e mobilità, ha infatti chiesto l'audizione degli operatori proprietari delle reti di fibra ottica e della telefonia mobile, con l'obiettivo di approfondire le criticità che sono emerse e valutare gli interventi e le soluzioni necessarie per potenziare le infrastrutture nelle aree montane. Un auspicio condiviso a livello trasversale, si direbbe bipartisan. Hanno sottolineato l'urgenza di una connessione garantita nei territori montani anche i consiglieri Scandella e Casati del PD. In montagna e nelle aree interne la connettività è una infrastruttura essenziale, servono investimenti e una copertura capillare, ha dichiarato il collega consigliere di Fratelli d'Italia Alberto Mazzoleni, che abbiamo in collegamento quest'oggi. Ben trovato Alberto, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, siamo quasi in chiusura al termine di una stagione estiva al netto purtroppo di quello che abbiamo mostrato nel servizio precedente, comunque dal punto di vista turistico particolarmente buona per le nostre montagne, e si evidenziano però delle carenze infrastrutturali che pesano molto sulla qualità anche del soggiorno delle persone, oltre a chi ci vive, e che sono quelle delle connessioni e dei collegamenti. Vero Alberto, qual è la situazione?
2: Sì, insieme col collega Schiavi abbiamo chiesto questa audizione perché sta diventando sempre più difficile, forse potremmo dire anche insopportabile da parte dei cittadini, questa mancanza di continuità nel segnale. In primis per la sicurezza, perché quando vai in montagna, quando fai le gallerie, devi poter trascorrere il tuo momento di svago, di relax, di sport in sicurezza, e se non hai il segnale telefonico ora diventa davvero un problema. E in secondo proprio anche per la crescita del territorio, il mantenimento del territorio, le persone che vogliono restare a vivere. Stiamo parlando del famoso right to stay che in Commissione europea viene portato avanti dal ministro Fitto, dal commissario Fitto, dai col suoi collaboratori, e poi non abbiamo banalmente i segnali in montagna. Questo evidentemente non va bene.
0: Avete colto, ora ci sarà questa audizione, ma una disponibilità da parte degli operatori, dei gestori delle linee a un confronto, insomma, perché servono evidentemente degli investimenti, deve essere immagino vantaggioso anche per loro avere insomma, un'attività ed operare in quelle zone.
2: Sì, questo è un po' il nocciolo della questione. La disponibilità c'è, servono ulteriori risorse. Ricordiamo che sia col PNRR che con altri fondi sono stati già investiti molti miliardi sul territorio, sia per la parte telefonia che per la parte anche internet, altra questione molto molto complessa sul nostro territorio. E non dobbiamo mescolare quelle che sono le problemi strutturali sulle zone d'ombra, le coperture del monooperatore dove ci sono solo un operatore, bisogna coinvolgere altri operatori. Poi sappiamo bene che in montagna c'è una congestione stagionale, che è un po' quello che è successo Piazzatore Mezzolto quest'estate, dove il fatto di essere aumentati fino a 10.000 in quella valle le presenze comporta una congestione e purtroppo anche a volte il rincorrersi durante le festività e non riuscire a intervenire subito, e questi guasti temporanei che invece vanno davvero monitorati. Avere un riferimento unico e un grande piano per l'attuazione, ricordo anche che nell'emendamento presentato dal collega Scandella sono stati approvati 500.000 euro dal nostro consiglio regionale a dicembre dello scorso anno, non sono certamente sufficienti per coprire tutti i disagi, ma inizia a essere un buon inizio per portarsi avanti.
0: Ecco, tra l'altro in una prospettiva neanche di lungo ma di medio periodo che ci mostra diciamo un'affluenza sempre maggiore di turisti, e per un periodo più ampio, questo credo sia anche l'auspicio, nelle zone montane, viste le situazioni climatiche che si sono verificate quest'estate e che molto probabilmente tenderanno a confermarsi nei prossimi anni.
2: E su questo dobbiamo lavorare, in particolare noi che ci occupiamo di montagna, del rapporto montagna-città, montagna-pianura, che è fondamentale. Ecco, volevo anche ricordare che come UNCEM abbiamo lanciato un appello perché una raccolta dati, e siamo già arrivati a diverse centinaia di segnalazioni in provincia di Bergamo, che vanno anche in alcune zone non coperte sulle aree urbane, ma la parte principale è in montagna. Ricordo Fulpiano, Vilminoro, Tresenda, Mezzoldo, Stezzano, ce ne sono davvero tantissime di segnalazioni e dovremo lavorare. E siccome il turismo fortunatamente sta crescendo, ma anche tante persone che tornano a abitare in montagna perché l'ambiente, la tranquillità, la pulizia, e si spera di trovare anche il lavoro sui nostri territori, ci deve fare ripensare anche al modello di comunicazione, che in questo momento è molto molto importante per sviluppare e crescere le famiglie sui territori montani.
0: Assolutamente fondamentale. Mi sembra ci sia un intento bipartisan, si direbbe, per investire su questo, e credo che questo sia un esempio decisamente importante e ottimo da perseguire. Alberto, ci risentiremo se ci saranno novità, ci auguriamo arrivino risultati e comunque un piano di azione che trovi inevitabilmente anche la disponibilità degli operatori per garantire insomma una qualità.
2: Sì, in questi giorni abbiamo contattato diversi operatori, la disponibilità c'è, speriamo che poi sia effettiva
0: e che ci siano i risultati. Grazie ad Alberto Mazzareni, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e presidente di UNCEM Lombardia, che rappresenta per l'appunto le comunità e i comuni di montagna. E parliamo di altro genere di servizi, sono quelli che si verificano sulle tratte ferroviarie e in particolare su quelle bergamasche. Nei primi sei mesi dell'anno le linee che attraversano la nostra provincia sono state, per così dire, bocciate ben 14 volte, maglia nera alla Treviglio-Milano-Passante. Sentiamo i dettagli. Per ben 14 volte nei primi sei mesi dell'anno sono scattati i bonus pendolari. La misura, come ricorda l'Eco di Bergamo, si attiva quando nell'arco di un mese la somma delle soppressioni totali o parziali e dei ritardi di almeno 15 minuti supera il 10% delle corse programmate. Il dato, reso noto nel report mensile di Trenord, pone il periodo tra gennaio e giugno di quest'anno al secondo posto dopo lo stesso periodo del 2023, quando i bonus riconosciuti erano stati 15, ma sopra il 2024, quando i bonus erano stati 13. Non si considera il 2025, quando fino ad aprile erano state in vigore regole diverse in merito alla valutazione dei disservizi, poi rientrate per decisione di Regione e Trenord. Sono 2 su 8 le linee bergamasche bocciate, la Treviglio-Milano-Passante-Varese, con un'incidenza dei disservizi pari al 16,8%, seguita dalla Cremona-Treviglio, con una percentuale del 10,6%. 3 bonus riconosciuti anche alla linea Bergamo-Milano-Via Carnate. Si salva per un soffio la linea Treviglio-Milano-Passante-Novara, ferma al 9,6%, e la Verona-Brescia-Treviglio, ancora più vicina alla soglia del 10%, ma ferma al 9,7%. Trenord cita tra le principali cause dei disservizi le ripercussioni degli scioperi. Gennaio è stato il mese peggiore, seguito da maggio e giugno. Ora andiamo a Bonate Sopra, dove è stato inaugurato il nuovo polo scolastico Arcobaleno 06, una struttura moderna, sicura ed ecosostenibile, pensata per accogliere i più piccoli. All'inaugurazione c'era per noi Melissa Braca.
3: Dopo oltre un secolo di storia, Bonate Sopra volta pagina e guarda al futuro dell'istruzione. In via Nullo è stato inaugurato il nuovo polo scolastico Arcobaleno 06, una struttura moderna, sicura ed ecosostenibile, pensata per accogliere i più piccoli. Un'opera dal valore complessivo di circa 4 milioni e mezzo di euro, finanziata per quasi il 70% grazie ai fondi del PNRR. Il nuovo plesso prende il posto della storica scuola dell'infanzia del paese, attiva per ben 136 anni e nasce per rispondere alle esigenze delle famiglie secondo i più recenti standard di efficienza energetica.
4: Oggi è una grande festa per tutta la comunità, inauguriamo un edificio, Arcobaleno 06, scuola dell'infanzia da 200 posti, nido da 40 posti, ma quando si inaugura una scuola si inaugura qualcosa che è molto di più di un'opera pubblica. Scegliamo di credere nella possibilità che l'istruzione sia ancora, e noi ci crediamo fortemente, il modo migliore per cambiare il mondo, partendo dalle bambine e dai bambini.
3: Il servizio educativo sarà gestito dal Consorzio Solco, che si è aggiudicato il bando. Una giornata di festa condivisa con tutta la comunità, che segna un passo fondamentale per i servizi educativi e il territorio dell'isola bergamasca.
0: Domenica 6 settembre torna la Strabergamo, un appuntamento atteso che offre nell'edizione di quest'anno l'opportunità anche di andare alla scoperta del cantiere per la riqualificazione delle ex caserme Montelungo e Colleoni, che sono destinate, come ben sapete, a diventare un campus universitario. Sentiamo.
5: 4 percorsi da 6, 10, 15 e 19 chilometri, con partenza dalle 7.30 alle 9 dal sentierone. Questa è la cornice della 48esima edizione della Strabergamo, in calendario domenica 6 settembre. Al di là degli elementi base, la marcia non competitiva, a cui lo scorso anno hanno preso parte oltre 10.000 persone, offre elementi di novità. In primis la partecipazione degli alpini, che partiranno, come già annunciato, alle 8, dopo l'esecuzione dell'inno nazionale da parte della fanfara alpina di Azzano San Paolo. La presenza delle penne nere è legata alla raccolta di fondi per i lavori di ristrutturazione della casa alpina di Endine Gaiano, residenza destinata a persone con disabilità. La camminata offrirà, come sempre, l'opportunità di godere della bellezza di tante parti della città, ma quest'anno anche di curiosare nel cantiere delle ex caserme Montelungo Colleoni.
6: Tra Bergamo, che è capace sempre ogni anno di reinventarsi e di unire lo sport, l'attività anche agonistica per chi la vuole vivere in questo modo, ma soprattutto la possibilità invece di viverla aperta a tutti, anche camminando, un'iniziativa che coinvolge le famiglie, i piccoli, ma davvero riguarda tutte le età.
7: Apre le porte del cantiere alla Strabergamo 2026 per consentire agli iscritti e quindi a migliaia di cittadini e di partecipanti di prendere coscienza della trasformazione che è in atto in questo luogo così strategico per la città di Bergamo.
5: La camminata avrà come sempre un prologo. Sabato sarà aperto sul sentierone il villaggio Strabergamo, che accoglierà i cittadini con diverse attività. Tra gli stand degli sponsor e di numerose associazioni ci sarà anche quello dell'Associazione Diabetici Bergamaschi per i test gratuiti della glicemia, presente anche quest'anno Confartigianato.
8: Confartigianato organizzerà nell'ambito iniziativa il sabato pomeriggio e la domenica mattina il villaggio dei mestieri artigiani, il nostro Confà. Quindi 7-8 stand di artigiani che orienteranno i bambini verso i mestieri artigiani, come l'anno scorso ha avuto un grandissimo successo.
0: Abbiamo, come di consueto, nell'edizione pomeridiana del nostro telegiornale l'opportunità di incontrare i primi cittadini della nostra provincia. Quest'oggi andiamo a Boltiere per incontrare il sindaco Osvaldo Palazzini. Ben trovato, sindaco, ben trovato Osvaldo.
9: Bentrovati anche a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie per essere con noi. Allora, parliamo un po' di conti anche e di equilibri che devono essere raggiunti, sempre un compito particolarmente oneroso e delicato per le casse dei comuni. Ci sono buone notizie da questo punto di vista, sindaco?
9: Sì, direi di sì. Naturalmente i conti fanno parte di un aspetto, quello più arduo, diciamo, sì, proprio dal punto di vista dell'amministrazione comunale. No, noi alla fine di luglio devo dire che abbiamo messo in atto forse uno degli stanziamenti più corposi degli ultimi anni, anche che io ricordi. Ecco, per quanto riguarda la fine di luglio, come tutti sappiamo, abbiamo proceduto per lo stanziamento dei programmi, per cui anche delle variazioni, quindi di conseguenza l'assestamento e questi famosi equilibri. Bene, noi abbiamo messo sul piatto in pratica una variazione tra equilibri e stanziamenti per più di 1.100.000 euro, che non è cosa da poco. E abbiamo attinto per questo proprio anche a un avanzo di amministrazione per più di 600.000 euro e poi il rimanente per dovuto a maggiori entrate e minori uscite che hanno, diciamo, creato questa corposità. Sono molti gli aspetti per cui abbiamo agito e siamo intervenuti per quanto riguarda ad esempio l'ultimazione della Casa delle Associazioni, che è un programma che abbiamo in atto già da un paio di anni per più di 163.000 euro. Poi siamo intervenuti per il rifacimento del tetto della scuola primaria, un ulteriore intervento proprio sui pressi scolastici già iniziati anche in questi ultimi anni per più di 168.000 euro, 70.000 euro ad esempio per la riqualificazione delle campate destinate ai loculi nel cimitero, un 50.000 euro che purtroppo abbiamo dovuto fare come intervento per ripristinare la sistemazione dei rifacimenti della scuola primaria, ma anche per la sistemazione del tetto della scuola secondaria e interventi proprio dovuti anche ai nubifragi di giugno che hanno provocato dei danni. E poi tanti altri interventi, magari anche per normative per quanto riguarda l'antincendio, tanti decine di migliaia di euro per interventi vari durante questi periodi che si sono naturalmente intervallati. Ecco, viene in mente ad esempio un 23.500 euro per il completamento dell'illuminazione della pista ciclabile lungo la circonvallazione ovest che avevamo ultimato l'anno scorso, e quindi poi ci sono anche i servizi di assistenza educativa che naturalmente aumentano. Abbiamo impiegato un 34.000 euro per questo e anche un 15.000 euro per le prestazioni di assistenza per le persone bisognose. Quindi siamo
0: tante voci, effettivamente. Tra le voci anche un rafforzamento del personale e in modo particolare del corpo di polizia locale, vero sindaco?
9: Sì. Esatto, noi abbiamo dato per il nostro piano di fabbisogno del personale in questi ultimi 3 anni, ecco, in quest'annata abbiamo ultimato 2 situazioni importanti, anzi 3, ma una per quanto riguarda un incremento di personale nel nostro reparto di ragioneria e poi per la polizia che, come sapete, noi abbiamo una convenzione con il comune di Verdellino e quindi eravamo rimasti con 3 agenti, abbiamo quindi provveduto tramite concorso anche sia al completamento di un agente che era andato via per ripristinare i 3 e adesso con il 4 con un livello D che quindi va a potenziare quello che è tutto questo corpo di polizia che naturalmente richiedono molti interventi e molto fa bisogno di personale, quindi su questo credo proprio che il corpo di polizia con la nuova convenzione che noi siamo entrati dal 1 gennaio di quest'anno con Verdellino, comune attiguo, quindi anche di facile percorribilità e anche di interventi, e sappiamo che magari ci sono anche aspetti caldi, ma sono naturalmente sotto controllo e qui colgo l'occasione anche per ringraziare a parte il nostro corpo di polizia, ma anche la tenenza dei carabinieri e quindi anche la capitaneria di Treviglio, ma nel caso specifico la tenenza dei carabinieri sempre sul pezzo e sempre molto attiva e pronta, diciamo, negli interventi.
0: A collaborare. Sì. Osvaldo, abbiamo 1 minuto per chiudere, ma ci sono gli appuntamenti del settembre voltiarese che sono molto numerosi, scegliene, mi permetto di darti il tuo, abbiamo trascorsi radiofonici,
9: certo,
0: comuni, ecco, un appuntamento, un paio di appuntamenti che ci tieni in modo particolare a sottolineare.
9: Bene, innanzitutto ringraziamo tutti il personale, tutti gli addetti ai lavori, perché ma soprattutto la consulta delle associazioni, con tutte le associazioni che hanno fatto parte a questo intervento del settembre voltiarese, che per noi cade anche nel patrono del paese con la Santa Aurelia, ma 2 aspetti importanti sono sicuramente il 170° anniversario della fondazione della banda del Corpo Musicale San Giorgio, che è uno tra i più longevi proprio della storia non solo voltiarese ma anche lombarda ma anche nazionale, e quindi ci saranno questi festeggiamenti che verranno proprio effettuati anche durante la settimana di Sant'Aurelia. E poi il Palio delle Contrade, che torna il Palio delle Contrade, e qui si sono mossi veramente tutti.
0: La data, Osvaldo, perché poi dobbiamo salutarci, la data del Palio?
9: Sì. Beh, sono divise in 3 date, ah. Però culminerà proprio anche nella data di Sant'Aurelio, dove festeggeremo proprio e daremo anche delle premiazioni, quindi un momento di un settembre molto fitto.
0: Molto ricco, grazie Osvaldo Palazzini, sindaco di Boltiere, per essere stato con noi, grazie davvero, buon lavoro e buon settembre in modo particolare. Ora è il momento dello sport, oggi i sorteggi degli avversari che l'Atalanta incontrerà in Conference League dopo la vittoria di ieri sera contro l'Apoel Tel Aviv. Mi collego subito per le ultimissime con Carlo Canavesi, ben trovato Carlo.
10: Eccoci Max, buongiorno dallo studio di Diretta Conference, dove ieri sera abbiamo commentato la vittoria 1-0 dell'Atalanta sull'Apoel Tel Aviv, che è valsa la qualificazione alla fase campionato della Conference League. Oggi il sorteggio, tra poco più di mezz'ora, alle 13, lo seguiremo qui in diretta con Cesare Malnati e Fabrizio Carcano. Sarà un lungo avvicinamento perché c'è anche il sorteggio dell'Europa League, commenteremo la partita di ieri, le ultime notizie di mercato e poi appunto l'avvicinamento al sorteggio. Sono 36 squadre divise in 6 fasce da 6. L'Atalanta è la testa di serie assoluta di questo torneo a cui punta ad andare fino in fondo, e nel sorteggio sarà estratta un'avversaria dell'Atalanta per ogni fascia, compresa la prima fascia che vede appunto l'Atalanta come testa di serie, ma quindi con avversarie importanti, le vedete lì nella prima fascia: Braga, Ajax, Friburgo, Monaco e Copenaghen. Poi nelle restanti fasce il livello chiaramente si abbassa, però almeno una sarà una grande partita per l'Atalanta. saranno 6, 3 in casa, 3 in trasferta, con 6 avversarie diverse. Il format è lo stesso che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni in Champions League, solo che nella fase campionato, la prima fase, l'Atalanta avrà 6 avversari invece che 8, quello che avveniva appunto nella Champions League. Ci vediamo alle 13 per tutti i commenti e per scoprire le 6 avversarie europee dell'Atalanta nella stagione 26-27.
0: Grazie, grazie a Carlo Canavesi. Penso siamo in grado di mandare in onda le previsioni meteo a questo punto, in chiusura di questa edizione del telegiornale. Vediamo.
11: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sulla Lombardia, garantirà tempo stabile con ampie zone di sereno e valori massimi fino ai 30-32 gradi. Stesso scenario meteorologico poi nella giornata di domenica, con tempo stabile, clima asciutto e temperature massime senza variazioni significative. Adesso uno sguardo sulla provincia di Bergamo, dove i cieli saranno sereni e tersi, con valori massimi diffusamente compresi fra i 25 e i 31 gradi. Temperature massime stazionarie anche nella giornata di domenica. Uno sguardo adesso alla tendenza per i prossimi giorni, dove avremo delle giornate ben assolate, un po' di variabilità nella giornata di martedì, ma questa è una tendenza. Per tutti gli aggiornamenti scaricate e consultate l'app di Trevi Meteo.
0: Per il momento è tutto, il telegiornale torna in diretta alle 19.30 quando saremo in compagnia di Simona Befani. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata, a presto.
12: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
13: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
14: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
15: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
16: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Bergamo è in onda. Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta. Radio
1: Alta. Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.

0: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.
1: Volevo solo correre dietro ad un pallone e non scappando da quei colpi di cannone che hanno spazzato i sorrisi di chi sogna, i giochi di chi non conosce più il rancore.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria.

0: In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
1: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
0: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
4: Radio Alpi.

Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 12:58 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Apriamo con il maltempo. Un forte temporale si è abbattuto all'alba su tutta la regione, ma in particolare sulle province di Bergamo e Brescia, colpita soprattutto la Bassa, nella zona tra Romano di Lombardia, Cividate al Piano e Morengo, dove la grandine ha danneggiato auto, piante e fiori, chicchi grossi quasi come il palmo di una mano, fino a 10 centimetri di diametro. E si risolvono almeno parzialmente le conseguenze della precedente ondata di maltempo che si era accanita soprattutto sulle nostre montagne. Arrivano buone notizie da Isola di Fondra. Nel tardo pomeriggio di ieri è stato riaperto il tratto di provinciale interrotto dopo il nubifragio della scorsa settimana. È stata riaperta la strada provinciale 2 tra Isola e Trabucchello a Isola di Fondra. Il tratto era interrotto da giovedì scorso, quando a causa del nubifragio il corso d'acqua che scende dalla valle era fuoriuscito dall'alveo. Terra e fango avevano invaso la carreggiata della provinciale fino ad arrivare al Brembo, già in piena. Il traffico era stato deviato lungo la via che passa in mezzo al paese per sbucare all'altezza del municipio a Trabucchello. Il comune di Isola di Fondra ha comunicato alla regione la stima dei danni e i progetti da realizzare per mettere di nuovo in sicurezza il territorio. Complessivamente, ha spiegato il sindaco Carletto Forchini, abbiamo presentato 8 progetti per un ammontare di 2.300.000 euro. Ci sono almeno 4 punti del fiume che sono stati erosi su entrambi i versanti dalla forza dell'acqua, continua il primo cittadino. Servirà a ripristinare le scogliere che sono state danneggiate. Su questo però interverrà direttamente la regione e i fondi eventualmente necessari non rientrano nella prima stima. Comune e provincia si sono così suddivisi i lavori. Il primo provvederà alla sistemazione degli alvei a monte. Via Tasso interverrà invece per l'adeguamento idraulico degli altri sotto la provinciale, quindi per aumentare la portata dello scorrimento in caso di altri fenomeni di forti piogge.
2: E parliamo di altro genere di servizi, sono quelli che si verificano sulle tratte ferroviarie e in particolare su quelle bergamasche. Nei primi 6 mesi dell'anno le linee che attraversano la nostra provincia sono state, per così dire, bocciate ben 14 volte, maglia nera alla Treviglio Milano Passante. Sentiamo i dettagli.
1: Per ben 14 volte nei primi 6 mesi dell'anno sono scattati i bonus pendolari. La misura, come ricorda l'Eco di Bergamo, si attiva quando nell'arco di un mese la somma delle soppressioni totali o parziali e dei ritardi di almeno 15 minuti supera il 10% delle corse programmate. Il dato, reso noto nel report mensile di Trenord, pone il periodo tra gennaio e giugno di quest'anno al secondo posto dopo lo stesso periodo del 2023, quando i bonus riconosciuti erano stati 15, ma sopra il 2024, quando i bonus erano stati 13. Non si considera il 2025, quando fino ad aprile erano state in vigore regole diverse in merito alla valutazione dei disservizi, poi rientrate per decisione di Regione e Trenord. Sono 2 su 8 le linee bergamasche bocciate: la Treviglio Milano Passante Varese, con un'incidenza dei disservizi pari al 16,8%, seguita dalla Cremona Treviglio con una percentuale del 10,6%. 3 bonus riconosciuti anche alla linea Bergamo-Milano via Carnate. Si salva per un soffio la linea Treviglio-Milano-Passante-Novara, ferma al 9,6%, e la Verona-Brescia-Treviglio, ancora più vicina alla soglia del 10%, ma ferma al 9,7%. Trenord cita tra le principali cause dei disservizi le ripercussioni degli scioperi. Gennaio è stato il mese peggiore, seguito da maggio e giugno.
2: Ora andiamo a Bonate Sopra, dove è stato inaugurato il nuovo polo scolastico Arcobaleno 06, una struttura moderna, sicura ed ecosostenibile, pensata per accogliere i più piccoli. All'inaugurazione c'era per noi Melissa Braca.
3: Dopo oltre un secolo di storia, Bonate Sopra volta pagina e guarda al futuro dell'istruzione. In via Nullo è stato inaugurato il nuovo polo scolastico Arcobaleno 06, una struttura moderna, sicura ed ecosostenibile, pensata per accogliere i più piccoli. Un'opera dal valore complessivo di circa 4 milioni e mezzo di euro, finanziata per quasi il 70% grazie ai fondi del PNRR. Il nuovo plesso prende il posto della storica scuola dell'infanzia del paese, attiva per ben 136 anni e nasce per rispondere alle esigenze delle famiglie secondo i più recenti standard di efficienza energetica.
4: Oggi è una grande festa per tutta la comunità, inauguriamo un edificio, Arcobaleno 06, scuola dell'infanzia da 200 posti, nido da 40 posti, ma quando si inaugura una scuola si inaugura qualcosa che è molto di più di un'opera pubblica. scegliamo di credere nella possibilità che l'istruzione sia ancora, e noi ci crediamo fortemente, il modo migliore per cambiare il mondo, partendo dalle bambine e dai bambini.
3: Il servizio educativo sarà gestito dal Consorzio Solco, che si è aggiudicato il bando. Una giornata di festa condivisa con tutta la comunità, che segna un passo fondamentale per i servizi educativi e il territorio dell'isola bergamasca.
2: Domenica 6 settembre torna la Strabergamo, un appuntamento atteso che offre nell'edizione di quest'anno l'opportunità anche di andare alla scoperta del cantiere per la riqualificazione delle ex caserme Montelungo e Colleoni, che sono destinate, come ben sapete, a diventare un campus universitario. Sentiamo.
5: 4 percorsi da 6, 10, 15 e 19 chilometri, con partenza dalle 7.30 alle 9 dal sentierone. Questa è la cornice della 48esima edizione della Strabergamo, in calendario domenica 6 settembre. Al di là degli elementi base, la marcia non competitiva, a cui lo scorso anno hanno preso parte oltre 10.000 persone, offre elementi di novità. In primis la partecipazione degli alpini, che partiranno, come già annunciato, alle 8, dopo l'esecuzione dell'inno nazionale da parte della fanfara alpina di Azzano San Paolo. La presenza delle penne nere è legata alla raccolta di fondi per i lavori di ristrutturazione della casa alpina di Endine Gaiano, residenza destinata a persone con disabilità. La camminata offrirà, come sempre, l'opportunità di godere della bellezza di tante parti della città, ma quest'anno anche di curiosare nel cantiere delle ex caserme Montelungo Colleoni.
6: Strabergamo, che è capace sempre ogni anno di reinventarsi e di unire lo sport, l'attività anche agonistica per chi la vuole vivere in questo modo, ma soprattutto la possibilità invece di viverla aperta a tutti, anche camminando, un'iniziativa che coinvolge le famiglie, i piccoli, ma davvero riguarda tutte le età.
7: Apre le porte del cantiere alla Strabergamo 2026 per consentire agli iscritti, e quindi a migliaia di cittadini e di partecipanti, di prendere coscienza della trasformazione che è in atto in questo luogo così strategico per la città di Bergamo.
5: La camminata avrà come sempre un prologo. Sabato sarà aperto sul sentierone il villaggio Strabergamo, che accoglierà i cittadini con diverse attività. Tra gli stand degli sponsor e di numerose associazioni ci sarà anche quello dell'Associazione Diabetici Bergamaschi per i test gratuiti della glicemia. Presente anche quest'anno Confartigianato.
8: Confartigianato organizzerà nell'ambito iniziativa il sabato pomeriggio e la domenica mattina il villaggio dei mestieri artigiani, il nostro Confa. Quindi 7-8 stand di artigiani che orienteranno i bambini verso i mestieri artigiani. Come lo scorso ha avuto un grandissimo successo.
9: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sulla Lombardia, garantirà tempo stabile con ampie zone di sereno e valori massimi fino ai 30-32 gradi. Stesso scenario meteorologico poi nella giornata di domenica, con tempo stabile, clima asciutto e temperature massime senza variazioni significative. Adesso uno sguardo sulla provincia di Bergamo, dove i cieli saranno sereni e tersi, con valori massimi diffusamente compresi fra i 25 e i 31 gradi. Temperature massime stazionarie anche nella giornata di domenica. Uno sguardo adesso alla tendenza per i prossimi giorni, dove avremo delle giornate ben assolate, un po' di variabilità nella giornata di martedì, ma questa è una tendenza. Per tutti gli aggiornamenti scaricate e consultate l'app di Trevi Meteo.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
10: This is Radio Alta. Radio Alta, classics rock style, the best.
0: È tempo di grandi classici del rock.
10: It's time of rock classics.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: di... Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
6: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
6: It's time of rock classics.
7: Rock Style. Rock Style.
0: Radio Alta. Musica grande.
6: It's time of rock classics.
0: Rock Style.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota.

0: Yukon. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
2: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
3: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
4: Radio Alta. Alta Play.
2: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che deve

0: Radio Alta. Sono le 13:58 minuti. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
6: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.

Paula Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la Mega Lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
1: Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax

0: e benessere. A Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza. I dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
1: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo. Tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi: 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara. Con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
2: La musica grande.
3: Radio Alta.
2: Radio Alta.
3: Alta Play.
1: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dance ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Apriamo con il maltempo. Un forte temporale si è abbattuto all'alba su tutta la regione, ma in particolare sulle province di Bergamo e Brescia, colpita soprattutto la Bassa, nella zona tra Romano di Lombardia, Cividate al Piano e Morengo, dove la grandine ha danneggiato auto, piante e fiori, chicchi grossi quasi come il palmo di una mano, fino a 10 centimetri di diametro. Si risolvono almeno parzialmente le conseguenze della precedente ondata di maltempo che si era accanita soprattutto sulle nostre montagne. Arrivano buone notizie da Isola di Fondra. Nel tardo pomeriggio di ieri è stato riaperto il tratto di provinciale interrotto dopo il nubifragio della scorsa settimana. È stata riaperta la strada provinciale 2 tra Isola e Trabucchello a Isola di Fondra. Il tratto era interrotto da giovedì scorso, quando a causa del nubifragio il corso d'acqua che scende dalla valle era fuoriuscito dall'alveo. Terra e fango avevano invaso la carreggiata della provinciale fino ad arrivare al Brembo, già in piena. Il traffico era stato deviato lungo la via che passa in mezzo al paese per sbucare all'altezza del municipio a Trabucchello. Il comune di Isola di Fondra ha comunicato alla regione la stima dei danni e i progetti da realizzare per mettere di nuovo in sicurezza il territorio. Complessivamente, ha spiegato il sindaco Carletto Forchini, abbiamo presentato 8 progetti per un ammontare di 2.300.000 euro. Ci sono almeno 4 punti del fiume che sono stati erosi su entrambi i versanti dalla forza dell'acqua, continua il primo cittadino. Servirà a ripristinare le scogliere che sono state danneggiate. Su questo però interverrà direttamente la regione e i fondi eventualmente necessari non rientrano nella prima stima. Comune e provincia si sono così suddivisi i lavori. Il primo provvederà alla sistemazione degli alvei a monte. Via Tasso interverrà invece per l'adeguamento idraulico degli altri sotto la provinciale, quindi per aumentare la portata dello scorrimento in caso di altri fenomeni di forti piogge.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. Massima Rotta.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
2: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Elena Seno. Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti delle inondazioni Nepal e Tibet. 547 le vittime secondo la polizia nepalese, quasi 1000 i dispersi.
5: Sale ancora il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che mercoledì ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Tra le persone che mancano all'appello ci sono anche tre italiani, di cui non si hanno notizie dal momento della catastrofe. Marco Ratto, orefice ligure di Rapallo di 50 anni, appassionato di trekking e montagna, era partito da solo con un tour operator internazionale pochi giorni dopo Ferragosto. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Risulta irreperibile anche una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Altri due italiani invece erano stati tratti in salvo mercoledì e stanno bene. La Farnesina continua le verifiche con le autorità locali e i tour operator. Per il momento sono stati contattati circa 130 italiani segnalati nell'area. Resta il pericolo di un'altra inondazione. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dalla minaccia che un grande lago artificiale possa esondare. Erika Calvani, linea allo studio.
4: La guerra in Ucraina. Trump assicura che Putin non colpirà i paesi della NATO. Continuano intanto gli attacchi da entrambe le parti. In un bombardamento russo a Kherson un uomo è morto, mentre un raid con droni di Kiev ha causato una vittima e 27 feriti in una raffineria a nord-est di Mosca. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, avrà i funerali con tutti gli onori militari di Stato cui ha diritto. Ad annunciare un omaggio che fa discutere il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è ritenuto il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato nei pressi di una spiaggia. E in Italia invece una donna e un cane sono stati trovati morti nella tarda mattinata di oggi all'interno di un furgoncino con targa austriaca a Pietratagliata di Ponteba in provincia di Udine. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo a bordo strada. Sul posto è giunto il personale sanitario che ha soltanto potuto constatare il decesso della donna. Indagano i carabinieri. Mentre il maltempo ha colpito oggi la Lombardia con violente grandinate nel Bresciano, in leggero miglioramento le temperature nel resto dell'Italia, dopo il picco di oggi che vede 9 città da bollino rosso. Domani infatti, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, le città in allarme rosso saranno 6, Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica scenderanno a 4. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: la musica grande.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e con Cesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta.

0: Antonietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Radio Alta. Sono le 16:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Apriamo con il maltempo. Un forte temporale si è abbattuto all'alba su tutta la regione, ma in particolare sulle province di Bergamo e Brescia, colpita soprattutto la Bassa, nella zona tra Romano di Lombardia, Cividate al Piano e Morengo, dove la grandine ha danneggiato auto, piante e fiori, chicchi grossi quasi come il palmo di una mano, fino a 10 centimetri di diametro. E parliamo di altro genere di servizi. Sono quelli che si verificano sulle tratte ferroviarie e in particolare su quelle bergamasche. Nei primi 6 mesi dell'anno le linee che attraversano la nostra provincia sono state, per così dire, bocciate ben 14 volte. Maglia nera alla Treviglio Milano Passante. Sentiamo i dettagli. Per ben 14 volte nei primi 6 mesi dell'anno sono scattati i bonus pendolari. La misura, come ricorda l'Eco di Bergamo, si attiva quando nell'arco di un mese la somma delle soppressioni totali o parziali e dei ritardi di almeno 15 minuti supera il 10% delle corse programmate. Il dato, reso noto nel report mensile di Trenord, pone il periodo tra gennaio e giugno di quest'anno al secondo posto dopo lo stesso periodo del 2023, quando i bonus riconosciuti erano stati 15, ma sopra il 2024, quando i bonus erano stati 13. Non si considera il 2025, quando fino ad aprile erano state in vigore regole diverse in merito alla valutazione dei servizi, poi rientrate per decisione di Regione e Trenord. Sono 2 su 8 le linee bergamasche bocciate: la Treviglio Milano Passante Varese, con un'incidenza dei disservizi pari al 16,8%, seguita dalla Cremona Treviglio, con una percentuale del 10,6%. 3 bonus riconosciuti anche alla linea Bergamo-Milano-Via Carnate. Si salva per un soffio la linea Treviglio-Milano-Passante-Novara, ferma al 9,6%, e la Verona-Brescia-Treviglio, ancora più vicina alla soglia del 10%, ma ferma al 9,7%. Trenord cita tra le principali cause dei disservizi le ripercussioni degli scioperi. Gennaio è stato il mese peggiore, seguito da maggio e giugno.
2: Ora andiamo a Bonate Sopra, dove è stato inaugurato il nuovo polo scolastico Arcobaleno 06, una struttura moderna, sicura ed ecosostenibile, pensata per accogliere i più piccoli. All'inaugurazione c'era per noi Melissa Braca.
3: Dopo oltre un secolo di storia, Bonate Sopra volta pagina e guarda al futuro dell'istruzione. In via Nullo è stato inaugurato il nuovo polo scolastico Arcobaleno 06, una struttura moderna, sicura ed ecosostenibile, pensata per accogliere i più piccoli. Un'opera dal valore complessivo di circa 4 milioni e mezzo di euro, finanziata per quasi il 70% grazie ai fondi del PNRR. Il nuovo plesso prende il posto della storica scuola dell'infanzia del paese, attiva per ben 136 anni e nasce per rispondere alle esigenze delle famiglie secondo i più recenti standard di efficienza energetica.
4: Oggi è una grande festa per tutta la comunità, inauguriamo un edificio, Arcobaleno 06, scuola dell'infanzia da 200 posti, nido da 40 posti, ma quando si inaugura una scuola si inaugura qualcosa che è molto di più di un'opera pubblica. Scegliamo di credere nella possibilità che l'istruzione sia ancora, e noi ci crediamo fortemente, il modo migliore per cambiare il mondo, partendo dalle bambine e dai bambini.
3: Il servizio educativo sarà gestito dal Consorzio Solco, che si è aggiudicato il bando. Una giornata di festa condivisa con tutta la comunità, che segna un passo fondamentale per i servizi educativi e il territorio dell'isola bergamasca.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
6: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
8: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Truccabino. bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
9: Il nostro posto speciale, da Franco Seriate, il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili, funghi e pizza poi sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48. Da Franco Seriate, in via Basse 1. Il gusto che ci unisce.
10: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
12: Alta Play Yesterday, anni 70.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda. Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buon pomeriggio da Elena Seno. Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti delle inondazioni Nepal e Tibet. 547 le vittime secondo la polizia nepalese, quasi 1000 i dispersi.
7: Sale ancora il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che mercoledì ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Tra le persone che mancano all'appello ci sono anche 3 italiani, di cui non si hanno notizie dal momento della catastrofe. Marco Ratto, orefice ligure di Rapallo di 50 anni, appassionato di trekking in montagna, era partito da solo con un tour operator internazionale pochi giorni dopo Ferragosto. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Risulta irreperibile anche una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Altri 2 italiani invece erano stati tratti in salvo mercoledì e stanno bene. La Farnesina continua le verifiche con le autorità locali e i tour operator. Per il momento sono stati contattati circa 130 italiani segnalati nell'area. Resta il pericolo di un'altra inondazione. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dalla minaccia che un grande lago artificiale possa esondare. Erika Calvani, linea allo studio.
6: La guerra in Ucraina, Trump assicura che Putin non colpirà i paesi della NATO. Continuano intanto gli attacchi da entrambe le parti. In un bombardamento russo a Kherson un uomo è morto, mentre un raid con droni di Kiev ha causato una vittima e 27 feriti in una raffineria a nord-est di Mosca. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, avrà i funerali con tutti gli onori militari di Stato cui ha diritto. Ad annunciare un omaggio che fa discutere il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è ritenuto il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato nei pressi di una spiaggia. E in Italia invece una donna e un cane sono stati trovati morti nella tarda mattinata di oggi all'interno di un furgoncino con targa austriaca a Pietratagliata di Pontebba in provincia di Udine. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo a bordo strada. Sul posto è giunto il personale sanitario che ha soltanto potuto constatare il decesso della donna. Indagano i carabinieri. Mentre il maltempo ha colpito oggi la Lombardia con violente grandinate nel Bresciano, in leggero miglioramento le temperature nel resto dell'Italia, dopo il picco di oggi che vede 9 città da bollino rosso. Domani infatti, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, le città in allarme rosso saranno 6, Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica scenderanno a 4. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
4: Alta Play Yesterday.
0: La musica.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot.
1: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Radio Alta, la musica grande. Wow.

0: Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
6: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play.
5: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è

è scritto dalla stessa Katie. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Apriamo con il maltempo. Un forte temporale si è abbattuto all'alba su tutta la regione, ma in particolare sulle province di Bergamo e Brescia, colpita soprattutto la Bassa, nella zona tra Romano di Lombardia, Cividate al Piano e Morengo, dove la grandine ha danneggiato auto, piante e fiori, chicchi grossi quasi come il palmo di una mano, fino a 10 centimetri di diametro. E parliamo di altro genere di servizi, sono quelli che si verificano sulle tratte ferroviarie e in particolare su quelle bergamasche. Nei primi 6 mesi dell'anno le linee che attraversano la nostra provincia sono state, per così dire, bocciate ben 14 volte, maglia nera alla Treviglio Milano passante. Sentiamo i dettagli. Per ben 14 volte nei primi 6 mesi dell'anno sono scattati i bonus pendolari. La misura, come ricorda l'Eco di Bergamo, si attiva quando nell'arco di un mese la somma delle soppressioni totali o parziali e dei ritardi di almeno 15 minuti supera il 10% delle corse programmate. Il dato, reso noto nel report mensile di Trenord, pone il periodo tra gennaio e giugno di quest'anno al secondo posto dopo lo stesso periodo del 2023, quando i bonus riconosciuti erano stati 15, ma sopra il 2024, quando i bonus erano stati 13. Non si considera il 2025, quando fino ad aprile erano state in vigore regole diverse in merito alla valutazione dei disservizi, poi rientrate per decisione di Regione e Trenord. Sono 2 su 8 le linee bergamasche bocciate, la Treviglio Milano passante Varese, con un'incidenza dei disservizi pari al 16,8%, seguita dalla Cremona Treviglio con una percentuale del 10,6%. 3 bonus riconosciuti anche alla linea Bergamo-Milano via Carnate. Si salva per un soffio la linea Treviglio-Milano-Passante-Novara, ferma al 9,6%, e la Verona-Brescia-Treviglio, ancora più vicina alla soglia del 10%, ma ferma al 9,7%. Trenord cita tra le principali cause dei disservizi le ripercussioni degli scioperi. Gennaio è stato il mese peggiore, seguito da maggio e giugno.
2: Ora andiamo a Bonate Sopra, dove è stato inaugurato il nuovo polo scolastico Arcobaleno 06, una struttura moderna, sicura ed ecosostenibile, pensata per accogliere i più piccoli. All'inaugurazione c'era per noi Melissa Braca.
3: Dopo oltre un secolo di storia, Bonate Sopra volta pagina e guarda al futuro dell'istruzione. In via Nullo è stato inaugurato il nuovo polo scolastico Arcobaleno 06, una struttura moderna, sicura ed ecosostenibile, pensata per accogliere i più piccoli. Un'opera dal valore complessivo di circa 4 milioni e mezzo di euro, finanziata per quasi il 70% grazie ai fondi del PNRR. Il nuovo plesso prende il posto della storica scuola dell'infanzia del paese, attiva per ben 136 anni e nasce per rispondere alle esigenze delle famiglie secondo i più recenti standard di efficienza energetica.
4: Oggi è una grande festa per tutta la comunità, inauguriamo un edificio, Arcobaleno 06, scuola dell'infanzia da 200 posti, nido da 40 posti, ma quando si inaugura una scuola si inaugura qualcosa che è molto di più di un'opera pubblica. Scegliamo di credere nella possibilità che l'istruzione sia ancora, e noi ci crediamo fortemente, il modo migliore per cambiare il mondo, partendo dalle bambine e dai bambini.
3: Il servizio educativo sarà gestito dal Consorzio Solco, che si è aggiudicato il bando. Una giornata di festa condivisa con tutta la comunità, che segna un passo fondamentale per i servizi educativi e il territorio dell'isola bergamasca.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
9: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
11: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. Massima rotazione.

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.

0: Nostra Bergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport, trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: La musica grande.

da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team.

che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memo

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda. Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta.

0: Ascolta Play Yesterday, gli anni 90.
1: Ascolta Play Yesterday,
0: il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday, quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday, questo è un successo degli anni 90.
2: Se tu fossi qui, adesso io saprei

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 60.
0: La musica grande.
4: Radio Alta. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Apriamo con il maltempo. Un forte temporale si è abbattuto all'alba su tutta la regione, ma in particolare sulle province di Bergamo e Brescia, colpita soprattutto la Bassa, nella zona tra Romano di Lombardia, Cividate al Piano e Morengo, dove la grandine ha danneggiato auto, piante e fiori, chicchi grossi quasi come il palmo di una mano, fino a 10 centimetri di diametro. Si risolvono almeno parzialmente le conseguenze della precedente ondata di maltempo che si era accanita soprattutto sulle nostre montagne. Arrivano buone notizie da Isola di Fondra. Nel tardo pomeriggio di ieri è stato riaperto il tratto di provinciale interrotto dopo il nubifragio della scorsa settimana. È stata riaperta la strada provinciale 2 tra Isola e Trabucchello a Isola di Fondra. Il tratto era interrotto da giovedì scorso, quando a causa del nubifragio il corso d'acqua che scende dalla valle era fuoriuscito dall'alveo. Terra e fango avevano invaso la carreggiata della provinciale fino ad arrivare al Brembo, già in piena. Il traffico era stato deviato lungo la via che passa in mezzo al paese per sbucare all'altezza del municipio a Trabucchello. Il comune di Isola di Fondra ha comunicato alla regione la stima dei danni e i progetti da realizzare per mettere di nuovo in sicurezza il territorio. Complessivamente, ha spiegato il sindaco Carletto Forchini, abbiamo presentato 8 progetti per un ammontare di 2.300.000 euro. Ci sono almeno 4 punti del fiume che sono stati erosi su entrambi i versanti dalla forza dell'acqua, continua il primo cittadino. Servirà a ripristinare le scogliere che sono state danneggiate. Su questo però interverrà direttamente la regione e i fondi eventualmente necessari non rientrano nella prima stima. Comune e provincia si sono così suddivisi i lavori. Il primo provvederà alla sistemazione degli alvei a monte. Via Tasso interverrà invece per l'adeguamento idraulico degli altri sotto la provinciale, quindi per aumentare la portata dello scorrimento in caso di altri fenomeni di forti piogge. E parliamo di altro genere di servizi, sono quelli che si verificano sulle tratte ferroviarie e in particolare su quelle bergamasche. Nei primi 6 mesi dell'anno le linee che attraversano la nostra provincia sono state, per così dire, bocciate ben 14 volte, maglia nera alla Treviglio Milano Passante. Sentiamo i dettagli.
6: Per ben 14 volte nei primi 6 mesi dell'anno sono scattati i bonus pendolari. La misura, come ricorda l'Eco di Bergamo, si attiva quando nell'arco di un mese la somma delle soppressioni totali o parziali e dei ritardi di almeno 15 minuti supera il 10% delle corse programmate. Il dato, reso noto nel report mensile di Trenord, pone il periodo tra gennaio e giugno di quest'anno al secondo posto dopo lo stesso periodo del 2023, quando i bonus riconosciuti erano stati 15, ma sopra il 2024, quando i bonus erano stati 13. Non si considera il 2025, quando fino ad aprile erano state in vigore regole diverse in merito alla valutazione dei disservizi, poi rientrate per decisione di Regione e Trenord. Sono 2 su 8 le linee bergamasche bocciate, la Treviglio Milano Passante Varese, con un'incidenza dei disservizi pari al 16,8%, seguita dalla Cremona Treviglio, con una percentuale del 10,6%. 3 bonus riconosciuti anche alla linea Bergamo-Milano via Carnate. Si salva per un soffio la linea Treviglio-Milano-Passante-Novara, ferma al 9,6%, e la Verona-Brescia-Treviglio, ancora più vicina alla soglia del 10%, ma ferma al 9,7%. Trenord cita tra le principali cause dei disservizi le ripercussioni degli scioperi. Gennaio è stato il mese peggiore, seguito da maggio e giugno.
5: Ora andiamo a Bonate Sopra, dove è stato inaugurato il nuovo polo scolastico Arcobaleno 06, una struttura moderna, sicura ed ecosostenibile, pensata per accogliere i più piccoli. All'inaugurazione c'era per noi Melissa Braca.
7: Dopo oltre un secolo di storia, Bonate Sopra volta pagina e guarda al futuro dell'istruzione. In via Nullo è stato inaugurato il nuovo polo scolastico Arcobaleno 06, una struttura moderna, sicura ed ecosostenibile, pensata per accogliere i più piccoli. Un'opera dal valore complessivo di circa 4 milioni e mezzo di euro, finanziata per quasi il 70% grazie ai fondi del PNRR. Il nuovo plesso prende il posto della storica scuola dell'infanzia del paese, attiva per ben 136 anni e nasce per rispondere alle esigenze delle famiglie secondo i più recenti standard di efficienza energetica.
8: Oggi è una grande festa per tutta la comunità, inauguriamo un edificio, Arcobaleno 06, scuola dell'infanzia da 200 posti, nido da 40 posti, ma quando si inaugura una scuola si inaugura qualcosa che è molto di più di un'opera pubblica. Scegliamo di credere nella possibilità che l'istruzione sia ancora, e noi ci crediamo fortemente, il modo migliore per cambiare il mondo, partendo dalle bambine e dai bambini.
7: Il servizio educativo sarà gestito dal Consorzio Solco, che si è aggiudicato il bando. Una giornata di festa condivisa con tutta la comunità, che segna un passo fondamentale per i servizi educativi e il territorio dell'isola bergamasca.
5: Domenica 6 settembre torna la Stra Bergamo, un appuntamento atteso che offre nell'edizione di quest'anno l'opportunità anche di andare alla scoperta del cantiere per la riqualificazione delle ex caserme Montelungo e Colleoni, che sono destinate, come ben sapete, a diventare un campus universitario. Sentiamo.
6: Quattro percorsi da 6, 10, 15 e 19 chilometri, con partenza dalle 7.30 alle 9 dal sentierone. Questa è la cornice della 48esima edizione della Stra Bergamo in calendario domenica 6 settembre. Al di là degli elementi base, la marcia non competitiva, a cui lo scorso anno hanno preso parte oltre 10.000 persone, offre elementi di novità. In primis la partecipazione degli alpini, che partiranno, come già annunciato, alle 8, dopo l'esecuzione dell'inno nazionale da parte della fanfara alpina di Azzano San Paolo. La presenza delle penne nere è legata alla raccolta di fondi per i lavori di ristrutturazione della casa alpina di Endine Gaiano, residenza destinata a persone con disabilità. La camminata offrirà, come sempre, l'opportunità di godere della bellezza di tante parti della città, ma quest'anno anche di curiosare nel cantiere delle ex caserme Montelungo Colleoni.
9: Stra Bergamo, che è capace sempre ogni anno di reinventarsi e di unire lo sport, l'attività anche agonistica per chi la vuole vivere in questo modo, ma soprattutto la possibilità invece di viverla aperta a tutti, anche camminando, un'iniziativa che coinvolge le famiglie, i piccoli, ma davvero riguarda tutte le età.
10: Apre le porte del cantiere alla Stra Bergamo 2026 per consentire agli iscritti, e quindi a migliaia di cittadini e di partecipanti, di prendere coscienza della trasformazione che è in atto in questo luogo così strategico per la città di Bergamo.
6: La camminata avrà come sempre un prologo. Sabato sarà aperto sul sentierone il villaggio Stra Bergamo, che accoglierà i cittadini con diverse attività. Tra gli stand degli sponsor e di numerose associazioni ci sarà anche quello dell'Associazione Diabetici Bergamaschi per i test gratuiti della glicemia. Presente anche quest'anno Confartigianato.
11: Confartigianato organizzerà nell'ambito iniziativa il sabato pomeriggio e la domenica mattina il villaggio dei mestieri artigiani, il nostro Confa. Quindi 7-8 stand di artigiani che orienteranno i bambini verso i mestieri artigiani. Come lo scorso ha avuto un grandissimo successo.
12: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sulla Lombardia, garantirà tempo stabile con ampie zone di sereno e valori massimi fino ai 30-32 gradi. Stesso scenario meteorologico poi nella giornata di domenica, con tempo stabile, clima asciutto e temperature massime senza variazioni significative. Adesso uno sguardo sulla provincia di Bergamo, dove i cieli saranno sereni e tersi, con valori massimi diffusamente compresi fra i 25 e i 31 gradi. Temperature massime stazionarie anche nella giornata di domenica. Uno sguardo adesso alla tendenza per i prossimi giorni, dove avremo delle giornate ben assolate, un po' di variabilità nella giornata di martedì, ma questa è una tendenza Per tutti gli aggiornamenti scaricate e consultate l'app di Trevi Meteo.
4: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Ah, lo rifacciamo?
15: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
4: Radio Alta, la musica grande.
0: Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

selected by Luciano Barry on Radio Alpha.

It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

sera, Radio Alta e Dance.

wake up. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

sera, Radio Alta e Dance.

It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

0: God it's Friday.
1: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Thanks, Gub. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

venerdì sera. Radio Alta e Dance.